Bonjour. Cui, cui, cui, cui, cui, cui. Cui, cui, cui, cui, cui, cui. Cui, cui, cui, cui, cui, cui.

Senegal, a propaganda. Africa, a mise propaganda. America, a mise propaganda. You